Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

o atle ha di sa tloha ha o aha ho ba nentho tse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tse maima Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle.
1: So ti song yang tate Nelson Mandela. Kwele toki ahore. Re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatello. Ke molelo.

0: o regile data ho tsanetse ho rotsa maisane le ho bua hona le bao ba sa fumana memo fela Telkom e o fumane ho bane mona data ya bua 350 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle ka 27 ranta fela ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na ebe network ya hao ya tsa seo dialer *180# kapa download my Telkom app hona le dipehelo Telkom possible begins here
1: ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding me ha tshelete e haella gatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyane re tlabeng re qoqa le ba Metropolitan ka no lapse funeral growth plan encha insurance ya lelapa e o dumelang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tshelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o theiletsebe.

0: Kinto bana tsa holo ya MTU are ma bang book le shumele metsumedi metsupile go fitla go nyane ya bone me mo medi taba ya botlhokwa ke ena bathung ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tseding di betere o feta tseding me ha chalete e haella khatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyana re tla be re qoqa le Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan encha insurance ya lepato e o dumellang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o thehile tsebe
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi
1: FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
4: Lebuliti boss, lebuliti boss, ke pasa di tracks ka le dikwente. Tsa gore tsene lona mahatseleng ona tsa gore tsene lona fihlela le qeta.
5: Lebza. Eish, lebza. Ke tsa Afrika tsa re nya stress, re nya stress ka nka tsepetse bo tsona go na khane ke tsure ba ntlha ba go tswa. Na ke tsepetse go re tech bank le history e je Argentina. Ba ka jela Argentina la. Ke fetse champion. Ha ba ile ba. Dankole mo to chile mo kosh. Dankole.

Rona re batla ho tella, rona re batla ho tella. Ka nnete thibo se le le bo monate bona, ka nnete re a o shwela. Ai, tabola khohle. Bongale yo aiko ke mo go tsuka mona kana le dikaga sta ntse ke le tshile ka tsebe hle ka 89.0 ha mona 24 joint coverage wa bona he.

0: Di tabatsena tsa ora ya botshelela le hora ya bosupa ka kopanelo di fella hona mona empa re di feletsa ka olekola tsa bulipi bakeng sa ho sane Gauteng. Lori mo le tla hlaka ho pole ho fihlela ho bata. Mpumalanga le tla hlaka ho pole ho fihlela ho bata. Limpopo le tla hlaka ho pole. Northwest ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le tla hlaka ho bate. Free State ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le hodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho bate bona ba haesale. Northern Cape ho tla la lapho ka ho seng ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate empa ho tla bata ho loka borwa. Western Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a di aduma. Karolonye ka botshabela ya Eastern Cape ho tla la lapho ka ho seng dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate. KwaZulu Natal le tla hlaka ho phole empa bate ka borwa bophirima. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa ka kopanelo le bolipi di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa hora ya borobong. Le ke langa jole ke la ditaba ke la matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patelong bo hle ba habile ka monaka Surpriseville ho tla inusa ka go hore na ho ntse ho etsa hala dife ya ka jeno kgaolo ke a dikete tse tharo le kgolo le

0: Tarzan are sa bapolo ho yona pelonye na kanete se no mnikazi sebele se ke re tsenga le sedi se ba metso se ke le shumele metso e medi pele na lona re kena ho rengyane ya le shumele metso e medi pele mo ka nkela le DC anything for you le mo la dikele di hle ke thabo masiteng ka mona ka zonke zizwe province ya Gauteng fela he la pentse ka mane ka qwaqwa ke mametse tshebeletso ya lesedi go fitlhela goreng ya go qetela a re ke mametse leqhobong la 806 ke le bula golo weso dikele di laka letsatsi ka nnete ke le kwala le wena gobane he tshebeletso ya lesedi ke molelwa ke le bula golo weso gololo dikele di ke ituletse le wena ka meno monate tota nkgonne a ke le bua weso ke Edward Mongezi ka mane ka maboneng fela a re lapeng ke tsika mane ka mozolo dikile dimela hle ke kwala letsatsi le atang le setloholwana amohelang ke nkgono wa bona Malebisa o le bula horo Malebisa ka mone ka Western area tsebeletse ka ratoka le sedi mabedi hopola hle hore etla re ha tsara bona le wena hore ngena e le shumele metsemedi di tla hle re qhwebusile wena le gaisedi ya ka ke tsholo lo ka uke fela ha jwale nalona ho lokela hore re tla rekise ha go tla bona re hatela pele
1: gora hula ha Shoprite lika shop ka di low do my deals jalo ka 750ml e ka pa ife yasmin of 1818 ka pa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packet e pe di 355ml sa biria corona extra ka 195 rand a fela o boloke 45 rand di fumane o fitlhela ka di 8 tsa July a o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18
2: E bang una hana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na hana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General

0: Ina ile re ho mona di dikatare. E ga snaj. O go ho mona di dikatare ngwana motho a tshwere motho a dikatare. E bophelo, no mona di dikatare ka nnete. Re tla re. Re tla re ka nnete. Ha o le mona te ho mona. Ke ka ho ba reng ha o le mona te limpitse. E ba di bia jwalo. Ho tu ho mona ti di katari. Well, and to him when I got well. Lady Soski, Garland out the Milan to Zagamon, Wagi.
1: Mosebezin, La Bain, the Palangwing. Osa Sotel Lore Ohokai, Lessedi FM, Lena Luena, Rekubabusi. Holesedi FM.
0: Ho jwalo fela, ho jwalo fela mo mamedi dumela nna ka lebitso ke tsholo le o ka o ke le nana o ke la re khoba bosiu ke motsotso ka mora hora ya le shume le metso mmedi. Ba ba ele di soski, mabedi nalo ena re ho reng ya bobedi, ha ke tla be ke o sia le nana ong la di theoha di kalaneng. Maobane o seng li le la tshwara ke. A kini de kela ke ne ile nkamane. Da ke re bona rena ba ntodisa majwang da ke ke hlodise ka mona he mabedi ke bona rena ka tseno ke manya tlango ke ena ke la bohlano mabedi e motle ka ba ka hopola phaya sentele ka bana re jwale na madi a chakelana o phayas ha ka tella ba re ho itswela fela madinga pudi ha le matle e tla tswala mafahla go sale teng e monga phofu smart ya ba thong hempe ka burikhwe lo ona o ntso ba ta jena ge sutetse go ya ka mogota ba dile ka te Ho tawa mona ntse di tsola pele hape di papadi tsa mohopa le fatse mabedi re tla e biswa ke letsatsi la le shomele motsorobong hona kgweding ena ntle mono re a hula re a tsamaya ntle mono re a hula re a tsamaya o ka mogomong o mamedi ula utlwa beke maobane ona di tshwere enye pule le o a tsamaya le coach mo le fintseki ba qhaqholla papadi e pakeng tsa sehlopha sa Spain le Austria Jwale maobane ke ile ka bua gore ke tla hasa papadi ka jeno goreng ya borobedi pakeng tsa Australia le sehlopha sa Egepeta ntho di fetile ha mabedi motle o sotla hasetswa papadi goreng ya leshomele metsumedi ha e tswa e le moqebelo ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he go se gona le diphetho tseno nna tla ne ke otle mona mabedi wa sebeletsa lesedi nna le wena hantle ntle wena o lerato laka ke ye kere go wena ke wena mongafeme rato laka

0: ena pina ke apuleng po follow tsa male malome factor le tranquility mabedi metso suki e supileng ka mara hora ya le shemele metso medi le bitso la pina ke ratolaka le nao ke la re khoba busuki la bohlano ka jeno hle mo bamedi wena tshebeletso ya le sedi e re tlo fa ditaba hle re tla hle re mathelo wena go be monnate a holo re tlo fa ditaba a jwang ka pajwang a tshebeletsong ya le sedi dula ntso mametsi e hona le batho ntse mapheta mabaka kana go ena hemo mabedi ke a tseba hle ke a tseba ke a tseba ke a tseba ke a tseba ke a tseba e ho tla ba monate ba nna Croatia e tla ba pala le sehlopha sa Portugal le gore nya pele e tabentse ke le mona ka nete gore nya bobedi e ke tla enka se ke la tala pengwana tenga se ke la tala la pengwana ha ona mathata letho e tla be se ke betse ile ka kwano ka mona ke monate fela wa dipapadi mamedi ho hang ho monate nete a sala batho ba go zofetse e ha holo batho ba ratang dipapadi e batho ba ratang dipapadi me hanga ta ole tsena di bapala bosigi di shebella hai ha ona tabana ga tla ke re kae kae phapong go di shebella ge kae kae go iketla hai muna hai muna wa tsuwa yo tso se alamo o eme ka 1020 tlo tso sa ba bang ba ratang Portugal le Croatia e hle jwalo ke re ho itswela mading a pulu ho tswa fela gona o rata efe le teng madiana wa pulu ha le matla e tla tswala mafahla ka mogota ba dinga te motho e mong le mong na le kgetho mmamiri rona o kgetha eng o batlaeng ha o batleng mme ebile ona le motho ya tla o kgatla petsa o rata ntho yena a sa e rateng hantlentle le modimo a tseba modimo ha rata iphetapheta tsebetsa gao tseno tse pedi tseno magapetla wa ditsebe ha lekane le mahlo gao ha lekane le menwana ha e lekane le maoto a lekane la o ka ba rola size 10 tene ka mona tene ka mha lekane modimo a se motho a ka tong iphetapheta ntho a di lekane ngwaneso a di lekane se ke tsholo a di lekane ditsebe tsa go a di lekane nna le kgolo na lenyane le mahlo o na le legolo o feta le leng le leng le lenyane fela o ko ba bona modimo jala iphetapheti ba bene bitso so ke le shume but se king a kamra ho ra ya le shume le mitsume di khwedi kyo
1: khwedi ena ya mohali ntate go li hlahla mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng khema le le sedi fm ke molelwa
0: ke yona le ntaba ke yona le ntaba mo be di tshebeletso ya le sedi a ke molelwa ke molelwa ke molela wa ratwa wa lelwa e tlhara metsotso mo mabedi dula gantle go ye masome a mabedi a metse metlhano ka morago ra ya lesome le metsomedi wenatlhe wa feme monga feme re tlabe re bula mehala tlhe o tsosa e mongwa feme o ramamele ga wa feme a ntse a theoetse re tla ba tsosa mona o 086 000 3084 ke leka go sheba rena tsapotsapa ka ya sebetsa ke take ke leka go ibula ke bona ke lebetse go botsa le ladi source ke rona ntho di tsamajwang ka mona banna ke bona ntse e le lefifinyana fela motlhomo ntho di tla loka re tsebe e tla rametse so e dilo hantle ho ye le shume le metse mohlano pele re fihla re nya pele mabere tla sheba tsa history e re ka re sheba rena ntho di emejwang re tla ba le sehlogo metse tsungwe le shebele metse mohlano ka morao ra pele se bona ate se bona jwana ke la mohlano ke ba tla utlwa rena ke le lwa ha o sebetsa jwa mono hemo mamedi re tla o fa ditaba tseno ha ona mathata a letho hle ha ona mathata a letho ka la o ka e bana ke di kae ka jono ke di 3 ka di 1 ka di 1 ke ha hore kokololo jwale go ba monatenyana ke mafure mona ntho ke a ditheoa pina pele a pule mphoofolo malome factor le tranquility e ne re ratolaka bona ke tshoko o re lerato ke re tshwere legato

0: ntate George H.W. Bush ya tlosa dikotlo qobello a di tlosa tseneng di bewe ho Africa borwa a dinga a di lahlela bona ra di tlosa jwale dikotlo qobello na eng Africa borwa ho bane go bane ke bana jwale le dipapa di mona ba itumeletse hore e ka gokela dipapa ding tsa machaba ntate George Bush ke a tlosa dikotlo qobello ha ho lutsena tseneng di tshwere moruo wa nkutla jwale Africa borwa e mamedi motle ha etla kotelwa dipapading ke FIFA ene le ka 1961 ka lebaka la mopuso yane ya bohanyapetsi ya apartheid ya nakong e fetileng mme ba ile ba tla ba re re belle ka botlolo wa Afrika Borwa ka thoko empa ha itsa ntho ntse di tsamaya e metsotso ntse e pota dilemo di le yana jwalo matsatsi a ntse a tla kopana feta ya ba heka di 3 tsa July 1992 ho lekane bana beso ha re dumeleng Afrika Borwa e tle go kgele dipapading hape tsa machaba jwale papadi ya bolo ya maoto ile a hlaba yona he e ka setlong e mabedi motle mme taba tseo tsa 1992 ha bane ba e dumella puo yeno ile ya tswa e ntshwa motsemogolo Zurich Paris Zurich kwana he momamedi e ne le Zurich sola tlwella gore Paris ke ntho ya maobane kwana o ne o bua ka yona ke ka mokgwa ga ditaba di ileng tsa tsama ka teng he momamedi motle tsa Afrika Borwa jale FIFA ile a vouta FIFA mabedi ha e ne dumela gore Afrika Borwa e tle e gotlisetswe taba tsena di ile tsa etsela Zurich ka di 3 tsa July 1992 Zurich mane ke a bo FIFA ha ke yona ntlo kgolo FIFA mona FIFA mono bophelo mo mamedi hona le batho ba tla o hlanohela hona le batho ba tla o kwenehela hona le batho ba tla o sia ba o lahle gerehlwa hona le batho ba tla o nka fela hanyane ba o sie mono
1: temba
0: ba yandi jigela
1: won't come
0: to do
1: this.